0: Adesso da mamma pezza crema, so che son preziosi. Ando cerei da mostrare su Marte per tutta sa sveina. Que sigui un cas per d'un naval dir sempre molt bé sa zaina.
1: Radio Far. La ràdio cultural de Sant Jordi.